mme marene ile gotle ntate moeketse ntate ntlhane ntate mphaulo di pele ka qatella bjalo ka ausi di etsetseng a leganya ya ba ka ofela wa rona re ba mashume amane.

0: ya ka go methole
1: ke le ke re le nna ke di tse di tlile di sota ya kere go tso mo presidente le le a thato
2: go tso matla magotso
1: e tsere ha di bini tsere tsa gore di tsena ga re se ga di siela
0: wa utlwa he
1: amen
0: a re tsama re le banga ke re le small o teng ka mo
1: semolie
0: o ga tao chechella moga o le yena le eke
1: semolie dile la mana na
2: dile ne
1: go ile ntse na go bona
2: ke se re pala le yona
1: e ya ke khati le ha go tlo
2: go tsaile
0: e be ke manye na yena ya o batlang ha kana kana re le ke go utlwe fe
1: a
0: ah, ke yana ba le ya o ba le itse o ba le itse a o ba le itse o le ke di matlama o le ke di matlama

0: Ke ga le methulele le babedi.
1: Uli.
0: Na ke simolo.
2: Mara tsane.
3: Hai hai hai hai hai hai hai hai hai.
0: Ona le mamo na simolo go isoso.
3: Mamela
0: ke yena uti.
1: Ei, ka
0: Wa utlwa ntate gama ore semole a nyolowe kgale a emetse nthwena wa di bona diteketse diteng mo

Amedi re ke o dumedise ho seng hona ka jeno kgwedi ena ya Phupuye na le matsatsi a mashome a mararo a motsomo selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke o dumedisa tjena mamamedi re kena lenaneong la ditaba kwano PCFM le tla ho wena manta ha ho isa labohlano ha hora o tlile ya botshelela re ya horeng ya borobong. Lenaneo lena ke le o behang leseding la dietsahala tse etsahalang ka hare kapa ka ntle ho naha. Re bile re o fa hemo wa meditseo e bileng e leng dipatlisiso tse tibileng tseo tse ding tsa tsona di sa tsebahaleng tsa ditaba tseo hemo wa medi re o fang tsona kwano. Ke leboha thapelo Bulane ya nnelehetsang dithapo tsena hemo wa medi hore ke tle ke kenke ka sekaja ho ya horeng ya borobong. Ke boele hapo ka thapelo eo a qetang re etsetsa yona. Mme momamedi ha o le tjena fela ke tle ke tswele pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona. Jwalo ka ke hlalositse ke tlhale fo Motutse, ke Mtswadi, ke Mshengwa Shabalala. Ke na le tebello jane ke na tla bantsha re balla ditaba tsa metsotso e mashome mararo ka morago ra ya botshelela. Le tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya bosupa. Re tla thetha le yena o renya borobong ka hore a tle a re fe dihlogo tsa ditaba tsa hora ya borobong. Fela o le jwalo hemo wa medika jeno ke labohlano ebile ke letsatsi la ho qetela la kgwedi ena ya Phupu. Sena se bolela go hemo wa medika ge se re tlo kena ka hare ho kgwedi ena ya Phato ha e le hosane. Ha o le tjena fela hemo wa medika re potlakele ho o fatshe o re o tshwaretseng tsona ka hare ho kgetsi ya rona ho seng hona. Amedi re re ke re tla le fela ha re sheba dipatlisisong mona. E nngwe ya dintho tse makatsang ka tlhaho ke hore hemo mamedi modumo o tsamaya ka potlako haholo ka metsing ho feta moyeng. Le hoja metsi a le boima ho feta moya, dimolekuli tsa ona di atamellane haholo. Sena se etsa hore hemo mamedi ho thothomela ha modumo ho fetiswe ka pele ho tloha karolong e nngwe ya metsi ho ya ho e nngwe. Ke nngwe ya ditaba tse ikgethang hemo wa medi tse etsahalang tlasa metsi. Modumo o tsamaya ka lebelo le fetang makgetlo a mane ka metsing ho feta moyeng. Sena se bolela hore hemo wa medi ha o bua o le ka metsing, modumo o utlwahala le ha o le hole, mme lebelo leo modumo o tsamayang ka lona ke makgetlo a mane ho feta ha o le moyeng. Mme tlaleho hemo wa medi kapa tlhaloso ke ya hore maruarua le di-dolphin di kgona hore hemo wa medi di buisane di le hole haholo ka dinako tse ding di arohane ka dikilomitara tse makgolokgolo kapa tse diketekete. Mme hemo wa medi hangata tlhaloso ke ya hore dikepe tse tsamayang ka tlasa metsi e leng tsena tse hothweng ke di-submarines di sebedisa modumo o bitswang ka hore ke sona ho fumana dintho tse ka metsing hobane modumo o tsamaya hantle haholo metsing ho feta ha o le leseding. Mme hemo wa medi diphoofolo tse ngata tsa metsing di itshetleha haholo ka modumo o ho fumana dijo le hona ho qoba dikotsi tseo e ka bang di teng. Le tabeng ya ho buisana fela ka ha botebo ba lewatle hemo wa medi hangata bona le hore jwale ho fumane hore ho le fifi fela jwale hore di tle di fumane dijo diphoofolo tse phelang tlasa metsi di sebedisa modumo. Hore di tle di tsebe hore di baleye kotsi di tseba taba tseno ka hore hemo wa medi di sebedise kapa hona ho utlwa modumo. Taba e makatsang hemo wa medi ke ya hore haeba o ka hweletsa o le ka tlasa metsi, modumo wa hao o tla fihla ho motho e mong ka potlako haholo ho feta ha o ne o le moyeng kapa o le ka ntle ho metsi. Le ha o le jwalo hemo wa medi, ditsebe tsa motho ya tla be a mametse modumo wa hao ho hweletsa kapa o hoa ho yena, di keke tsa utlwa hantle hore na se hlileng se etsahalang ke sefe. O tla utlwa modumo fela jwale a sitwa hore a hlalohanye hore na ditsebeng tsa hae hore a tla a nolofalwe ko ho utlwa seo wena ha o le tlasa metsi o se buang na ke se reng. Mme hemo wa medi seo re ka ra ithutang sona ke tsela eo he metsi a bopeileng ka yona. Metsi ke tsela e potlakileng ka ho fayang ka yona tlhahong e phelang metsing di itshetlehang haholo ka modumo ho feta pono. E le hore ha di sebedise pono haholoholo, di sebedisa modumo ho feta pono. Sena hemo wa medi se

0: tarama se wuko tarana muni taban anda dai gro bonze hui we
1: uma
2: se
3: a se
2: a
1: o le di macho ba yonna di macho ba
4: PCFM your pulse our beat.

Mamedi tla ho di mahlo hore ke ya le shumela metso medi ke o dumedi se le bitsela ga ke tla di makutle ke le bo jwa kgaitse di aka rilo mogabodi ya bileng lo ena o tlo amane hore nya borobong o fela mona hore ya le shume le metso imedi wa mamedi re kena jwalo le nana on la midday life ka jeno ke la mashuma mararo a motso lo mongkhodi ke yona ya phupu selemo ke sona sa 2020 mo mamedi ha re hatele pele ditabeng tseo re o tshwaretseng tsona ka jeno

0: tsang khone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratana High School dihlopha tsohle di a mema toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko di bile tsa letsatsi ke tlhopetse gang le kubu monokwane re sa si morao metsi wa rona wa letsatsi di seba motshepu ha MC e tla ba batela hala la ba sadie re apara live re gabisa pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code wa mpesa ke 49622 ha equal cash e le 28146 bonne pitikie o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toss ha he have a satie
1: Mamela PCFM ke metsetse ya mashemo ba beti le metsetse ya mehlano fela pele ho hora ya leshome. Re ke ga shebe ka peleng yana fela gona ga se re ba petse difeng fihlela ha tshele tsena bo emong ba ne ba bo leshome le metsetse mene. Re ile ga hula jelo KO 20 sama se di beke di hlano beke fetene ditlo bo emong ba leshome le metsetse tsheletse. Bo emong ba leshome le metsetse mara ra hula jelo ntate Stana featuring Touch Line di e bitse fela Izadla. Di beke di hlano beke fetene ditlo bo emong ba leshome le metsetse mehlano. Malay bo emong ba leshome le metsetse medical bula ditsela. Di beke di hlano beke fetene ditlo bo emong ba leshome le metsetse mene. Sam Court bo emong ba leshome le metsetse le mong ka bophelo di beke di hlano beke fetene ditlo bo emong ba leshome le metsetse emeraro. PCFM 92.8 to ya jolo 104.3 MHz. Rasa ka botlo ha re le ka kwano ka Avanele Soto Hotel and Casino. Bana he ke pizza ra magula bo ba le shume bona he beke ditseletse ba gifte ditse bo ba le shume le metse mate e mashume ma betle metse mene fela pele ho hora ya le shume

rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Malatana High School di tlhopha tsohle di a mengwa o ho o tlona tifelwa ke le tsatsi le tletseng mino le metjeko di bili tsa letsatsi ke thopetse gang le ubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha BCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso